entusiasmo Andrade, tu anuma per salma piala di una FIFA, tu arrivo di un culo a man, tournament sepa cola, per the sol di dunia young, men ya tu cam para bruma mar di celebre dunia. Tu un moment in Turkmen, the pretty team favorite in one summer got fair play.